0: Radio Università, stazione di trasmissione dell'Università di Sonora. Trasmette da Mariano Escobedo, tra via Luis Encinas e Abelardo Rodriguez, codice di avviamento postale 83.000, nel centro di Hermosillo, capitale dello stato di Sonora. Al nord-ovest della Repubblica Messicana, attraverso della XHUSH 107.5, la sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte in frequenza modulata, in internet www.radio.uson.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 22 80, posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
1: Radio Universidad 89.1 en Santa Ana.

0: mia ragazza, occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

voi matrone rigide e ringiovanir bravate le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle liscia per la pelle, voi giovani calanti, per sempre avere amanti,

portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per provarvi il mio contento. Dissi io, mi coccoglivento, io vi voglio pure a gente.

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cielo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano Triomba!

0: Ardir? Ha forse il cielo mandato espressamente per il mio bene quest'uomo miracoloso nel villaggio? Della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah, che

0: un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada. Ben, quindi al labbro, l'avvicini, ben.

0: Finotto, ehi, ehi!
1: Signore!
0: Sopra ciò! Silenzio, sai, silenzio! Silenzio, oggi di spacciar l'amore, un affar ce lo sa, sai!
1: Oh,
0: sicuramente è un...

ma perché mai l'effetto non ne posso io vedere prima che un giorno interno non sia trascorso. Beva sì. Oh buono, oh caro, un altro sorso. Qual di vena in vena, dolce calor mi scorre, ma forse anch'essa, forse la fiamma stessa, incomincia a sentir, certo la sento.